0: Harolet tola chungo go ayere nam zur sirri tardi chaga go ayere rojan sogirizi Harolang kahav galigo ayere tsgirti nugunda lonya higo ayere tiga chungo imzi
1: Harola